vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutilità in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica,